0: Hello.
1: Hello.
0: Ebatala.
1: Otuoma.
0: Yagazie.
1: Oh, Inspector Machineke.
0: Adam, Inspector. Kekimere.
1: Ototo. We thank God, ma. Ototoma.
0: Ototoma, nyukwagide.
1: Mnekele Chineke, nebodi.

Baba woke titi. Oni ma ate yin lorun eyin eda omo araye. Baba ba gbo mo sile lori kete kete. Oun na bo sile lori kete kete. Kete kete lo lo fo. Baba pe lomo e won fe serin tele. Bi wa tu serin si wa du die won pade adamo. Eda omo araye. Amalaye tuni au